un ubriaco millanta la vita che tanto poi non ricorderà. Ogni bicchiere nasconde un disarmo.